0: škole, ali evo kako im sad to već nedostaje.
1: Non, non vai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando.